Giorgio Vallini, un prete italiano, mi ha sposato, che è tornato dall'Italia.